nella calma dei tuoi gesti ti rivesti. Meglio così, meglio così.